la radio con i numeri giusti, 70, 80, 90. È Radio Latina. We like the music, we like the...

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
4: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Gerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
5: Sono le 6 e un minuto.

0: tutte le canzoni più belle degli anni 80 sono quotidianamente protagoniste qui su Radio Latina, come questa dei Fox the Fox, band olandese la quale nel 1984 ottenne un grande successo con questa canzone, Precious Little Diamond.
1: Radio Latina.

0: E questo era Tullio De Piscopo dal 1989 con e allora su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato. E allora rimanete con noi, perché qui i ricordi non si fermano mai.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina, Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
6: Sei su Radio Latina.
1: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
9: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo sempre estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche, nel Reatino, nel Frusinate, però fenomeni molto localizzati, per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi, ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Qui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i TXT dal 1985 con la loro più grande hit, era Girls Got a Brand New Toy.
1: Radio Latina.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Radio Latina.

Ogni giorno su Radio Latina passa il meglio della musica del passato. Abbiamo ascoltato P. Lion, che ci ha riportato al 1983 con Happy Children, successo del fortunato filone musicale denominato Italo Disco, in voga negli anni 80.

0: Stanco della routine?
1: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
2: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
4: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
7: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
8: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa, in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni, in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Sono le 7:07.
14: Le can-

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: Radio Latina. Radio Latina.

più 80 più 90 uguale Radio Latina. I want, I need, summer show, I need.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, la radio dei ricordi rievocati dalle canzoni più belle del passato che potete ascoltare in rotazione continua. Questa era la Bahamas Band che ci ha riportato al 1983 con Summer Show.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: L'estate si accende alla Chiesuola. Torna alla festa della mietitura dal 9 al 20 luglio. Tutte le sere le migliori orchestre di liscio, stand gastronomici, area espositiva, area giochi per i più piccoli e presso l'area pub musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina. A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
6: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
5: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
6: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
7: Grande, domani vado anch'io.
8: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
8: esagera.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Condanna a 16 anni di reclusione per Antonello Lovato nel processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh. La Corte d'Assise di Latina ha riconosciuto il titolare dell'azienda agricola colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto una pena di 22 anni, ma i giudici hanno concesso le attenuanti generiche. Satnam Singh rimase gravemente ferito in un incidente sul lavoro il 19 giugno 2024 nelle campagne di Borgo Santa Maria. Secondo l'accusa, invece di chiamare subito i soccorsi, Lovato lo trasportò davanti alla sua abitazione. Il bracciante morì due giorni dopo in ospedale. La sentenza, ha dichiarato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, il cui comune si era costituito parte civile, rende almeno in parte giustizia a Satnam e alla sua famiglia e deve rappresentare un monito contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori. È iniziata questa mattina all'alba un'operazione organizzata dal comune di Latina e ABC, l'azienda che gestisce il servizio rifiuti a Latina, per contrastare il deposito illecito dei rifiuti presente. La sindaca di Latina Matilde Celentano e l'assessore all'ambiente Michele Nasso che hanno spiegato il significato dell'operazione tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Sentiamo.
11: Il messaggio che vogliamo mandare è chiaro: tolleranza zero verso tutti quegli abbandoni che danneggiano il decoro di Latina e che invece penalizzano tutti quei cittadini che rispettano le regole.
12: Saremo in campo con tutti i mezzi per quelli interni e per quelli specialmente che arrivano da altri comuni. Le multe non saranno quelle di una volta, aumenteranno. Quindi il consiglio che noi diamo alle persone che hanno fatto questo fino adesso di ripensare, e anche ai cittadini onesti che li vedono per strada si sentissero anche loro guardie ambientali, facessero denunce, fotografassero le macchine che buttano la roba per terra. Questo è quello che faremo, che partirà da questa mattina e non ci fermeremo certamente domani.
10: In seguimento, nella notte di ieri a Latina, denunciato un uomo di 38 anni residente a Minturno dopo una fuga durata circa 15 minuti. La polizia di Stato ha intercettato una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta in Viale Nervi. All'alto degli agenti, il conducente non si è fermato, dando vita a un inseguimento tra diverse strade cittadine e della provincia con manovre pericolose per la circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto tentando di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Dagli accertamenti è emerso che era privo di patente di guida perché scaduta. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per fuga e le sanzioni per le altre violazioni contestate. Lo sport in chiusura, il volley, seconda giornata del campionato europeo under 18 maschile CEV. Ieri al Palasport di Via delle Province vincono ancora Belgio e Repubblica Ceca, appaiate in testa alla classifica della pool seconda con 5 punti, primo successo per la Germania, 4 punti in compagnia della Romania, e per la Francia 3 punti come la Bulgaria. In fondo alla classifica ci sono Olanda e Spagna, ferme a 0. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
2: Finali promozioni, il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.

0: Anni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
8: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
7: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach. L'estate è qui.

0: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Gerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
1: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo

E questa era Tanita Tikaram, cantante inglese molto popolare sul finire degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato dalla sua voce la bellissima Twist in My Sobriety, successo del 1988. Radio Latina.

0: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
6: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
7: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sono le 8 e 4 minuti.

0: La musica che è dentro da sempre la ritrovi ogni giorno qui su Radio Latina per rivivere grandi emozioni. Abbiamo ascoltato Giuni Russo con il suo grande successo dell'estate 1982. Era l'indimenticabile Un'estate al mare. In arrivo altri ricordi su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: c'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
5: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
6: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
5: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
6: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
5: Inoltre gustosi panini e patatine.
6: Disco dance anni 70, 80 e 90.
5: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20 e 30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
7: Grande, domani vado anch'io.
8: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Si è concluso con una condanna in primo grado a 16 anni di carcere il processo al titolare dell'azienda agricola di Latina in cui lavorava il bracciante Satnam Singh. L'imprenditore agricolo Antonello Lovato è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Alla lettura della sentenza i genitori del bracciante indiano erano in aula. La procura aveva chiesto una pena di 22 anni. La CGIL Frosinone Latina, parte civile nel procedimento insieme a CGIL di Roma e Lazio, Fly CGIL di Roma e Lazio e Fly CGIL di Frosinone Latina, ha partecipato al presidio organizzato in piazza Buozzi in occasione della sentenza, presente anche il segretario generale Landini. Per il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, la sentenza deve essere monito al rispetto delle regole del valore della vita umana. Questa sentenza, pur non restituendoci Satnam, rende comunque giustizia a lui e alla sua famiglia che sin da subito abbiamo accolto a Cisterna, ha detto il primo cittadino che ha abbracciato il padre del bracciante e che ieri era presente nell'aula della Corte d'Assise. È iniziata questa mattina all'alba un'operazione organizzata dal Comune di Latina e ABC, l'azienda che gestisce il servizio rifiuti a Latina, per contrastare il deposito illecito dei rifiuti. Presente la sindaca di Latina Matilde Celentano e l'assessore all'ambiente Michele Nasso, che hanno spiegato il significato dell'operazione tolleranza zero verso chi non rispetta le regole. Sentiamo.
12: Il messaggio che vogliamo mandare è chiaro: tolleranza zero verso tutti quegli abbandoni che danneggiano il decoro di Latina e che invece penalizzano tutti quei cittadini che rispettano le regole.
13: Saremo in campo con tutti i mezzi per quelli interni e per quelli specialmente che arrivano da altri comuni, le multe non saranno quelle di una volta, aumenteranno. Quindi il consiglio che noi diamo alle persone che hanno fatto questo fino adesso di ripensare, e anche ai cittadini onesti che li vedono per strada, si sentissero anche loro guardie ambientali, facessero denunce, fotografassero le macchine che buttano la roba per terra. Questo è quello che faremo, che partirà da questa mattina, e non ci fermeremo certamente domani.
11: Nuovo passo avanti per il distretto agroalimentare dei prodotti bufalini dell'Agro Pontino. Il comune di Pontini, a capofila del progetto, ha chiesto ufficialmente alla Regione Lazio il riconoscimento del distretto dopo aver raccolto le adesioni degli 11 comuni coinvolti, tra cui Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e Priverno. L'iniziativa punta a valorizzare l'intera filiera bufalina, dalla produzione alla commercializzazione, in un territorio che conta oltre 61.000 capi allevati. Se arriverà il via libera dalla Regione, il distretto entrerà nella fase operativa con la costituzione ufficiale dell'associazione e la nomina degli organi di gestione. Come città protagonista, domani sul lungomare di Latina, dalle 18 alla Peel Beach, salirà sul palco Martufello con uno spettacolo tra ironia e racconti. Ospiti della serata anche Rocco Borsalino con il suo Hypnotic Cabaret e il duo I Sequestratori. L'evento vuole unire spettacolo e valorizzazione del territorio, offrendo una serata di intrattenimento nella cornice naturale del Parco Nazionale del Circeo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
9: Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
11: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Jerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
12: Radio con i numeri giusti, 70.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, 1 litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con I Convitati di Pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Astral Infomobilità.
12: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra di Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. La circolazione è scorrevole al momento nel territorio di Latina. Unica eccezione è l'incidente sulla statale Pontina, qui code da via Genio Civile a via del Campo verso Roma. E le code sempre sulla statale Pontina, ma per traffico da via Bocci a strada Bassianese fino alla rotonda. Andiamo a Frosinone, rallentamenti su via Calvosa in prossimità della rotatoria per la dei Monti Lepini e verso quest'ultima. Poi traffico rallentato su via Le Mazzini da via Mola Vecchia a via Aldo Moro, direzione via Piave. Da Gina Pandolfi, Astra di Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
11: un servizio della Regione Lazio.
13: Sono le 9:03.
14: Le canzoni che ami degli

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Touch Me I Want Your Body, la hit del 1986 di Samantha Fox.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: certo! Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival, a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito, aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
0: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
7: Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Nuova udienza al Tribunale di Latina nel processo per la morte del sedicenne Federico Salvagni, investito nella notte di Ferragosto 2025. Davanti ai giudici ha testimoniato un giovane che ha assistito all'incidente. Secondo il suo racconto, una Lancia Y bianca avrebbe affrontato una curva a forte velocità, invaso la corsia opposta e travolto tre ragazzi che camminavano lungo la strada. Il testimone ha riferito che il conducente non si sarebbe fermato dopo l'impatto, allontanandosi con l'auto gravemente danneggiata. Per quei fatti è imputato Gioacchino Sacco, accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso. Piano piano sta venendo a galla tutta la verità, ha detto Franco Salvagni, padre di Federico, all'uscita dal tribunale. Il processo proseguirà con l'ascolto degli altri testimoni, mentre la procura continua a ricostruire le responsabilità per la morte del giovane. E si è concluso con una condanna in primo grado a 16 anni di carcere. Il processo al titolare dell'azienda agricola di Latina, in cui lavorava il bracciante Satnam Singh, l'imprenditore agricolo Antonello Lovato, è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. Alla lettura della sentenza i genitori del bracciante indiano erano in aula, la procura aveva chiesto una pena di 22 anni. La CGL Frosinone Latina, parte civile nel procedimento insieme a CGL di Roma e Lazio, Fly CGL di Roma e Lazio e Fly CGL di Frosinone Latina, ha partecipato al presidio organizzato in piazza Buozzi in occasione della sentenza, presente anche il segretario generale Landini. Per il sindaco di Cisterna Valentino Mantini, la sentenza deve essere monito al rispetto delle regole del valore della vita umana. Questa sentenza, pur non restituendoci Satnam, rende comunque giustizia a lui e alla sua famiglia, che sin da subito abbiamo accolto a Cisterna, ha detto il primo cittadino che ha abbracciato il padre del bracciante e che ieri era presente nell'aula della Corte d'Assise. Cambiamo argomento, carte di identità, anche se la scadenza di agosto è stata prorogata per favorire il passaggio alle carte di identità elettroniche, visto che quelle cartacee dovranno essere dismesse, il Comune di Latina ha organizzato due open day e aperture pomeridiane straordinarie degli uffici per tutta l'estate. Gli open day sono fissati per il 18 e 19 luglio prossimi ed è necessaria la prenotazione online, mentre le aperture pomeridiane straordinarie sono riservate a quei cittadini che tramite PEC hanno segnalato l'urgenza di rinnovo o di rilascio delle carte d'identità elettroniche e che saranno contattati direttamente dagli uffici per concordare l'appuntamento. L'assessora Federica Censi ai servizi demografici rimarca che i rientri pomeridiani sono al di fuori dell'orario ordinario di servizio e che si garantiranno tra i 4 ai 6 pomeriggi al mese per questo periodo estivo per far fronte all'elevata richiesta. Nuovo appuntamento con Libri nel Parco a Sabaudia. Domani alle 21.30 al Centro di Documentazione Angiolo Mazzoni ospiterà Angela Torri e Andrea Bavecchi, autori del graphic novel Oltre, dedicato alla Prima Guerra Mondiale. L'incontro sarà l'occasione per riflettere sui temi della memoria, della pace e della storia attraverso il linguaggio del fumetto. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: L'estate si accende alla Chiesuola. Torna alla festa della mietitura dal 9 al 20 luglio. Tutte le sere le migliori orchestre di liscio, stand gastronomici, area espositiva, area giochi per i più piccoli e presso l'area pub musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
6: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo sempre estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone o temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche, nel Reatino, nel Frusinate, però fenomeni molto localizzati per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi, ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
0: Più freschi del fresco?
3: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
4: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
5: A Latina, via Isonzo 221.
6: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
7: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
8: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
7: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Oasi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
8: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sono le 10 e 4 minuti.

Ve le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni 80, naturalmente qui su Radio Latina. Questi erano gli Erasure con il loro successo Sometimes, ripescato tra il meglio del 1986. E adesso un consiglio per voi: non perdetevi saldi Piquadro alla Maier. Approfittate dello sconto dal 30 al 50% sulle linee Piquadro, uomo donna e accessori. Da Maier, l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia, trovate borse, zaini, portafogli, accessori in pelle, made in Italy. Qualità, eleganza e funzionalità per ogni occasione. Non lasciatevi scappare i saldi Piquadro alla Maier in piazzale Carturana Latina, vicino ai Vigili del Fuoco.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Come disse quel famoso verbo? Io mangio, tu mangi e gli mangia. Noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. In semplice burinese si dice mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnente la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
2: In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco, una favola di negozio.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
9: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
0: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
9: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Oasi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
0: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
10: Ciao, ma dove andate così di fretta?
11: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
10: Grande, domani vado anch'io.
11: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
10: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
11: esagera!
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buongiorno, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Una condanna che afferma il valore della dignità del lavoro, ma la giustizia non si esaurisce in un'aula di tribunale. Commentano così Giampiero Cioffredi dell'ufficio di presidenza di Libera e Annalisa Di Prospero, referente del presidio Libera di Latina. La sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh. Il processo si è concluso ieri con una condanna a 16 anni di carcere per Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Borgo Santa Maria, in cui lavorava il bracciante indiano. Ieri pomeriggio la CGIL con cittadini, associazioni e rappresentanti dei lavoratori hanno presidiato davanti al Tribunale di Latina per dire basta alla schiavitù e ottenere giustizia. Per il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, che si era costituito parte civile, la sentenza deve essere monito al rispetto delle regole e del valore della vita umana. Pur non restituendoci Satnam Singh, la sentenza rende comunque in parte giustizia a lui e alla sua famiglia, che sin da subito abbiamo accolto e che oggi erano presenti nell'aula della Corte d'Assisi, ha detto il primo cittadino che ha abbracciato il padre del bracciante morto a 31 anni. Nuova udienza al Tribunale di Latina nel processo per la morte del 16enne Federico Salvagni, investito nella notte di Ferragosto 2025 davanti ai giudici. Ha testimoniato un giovane che ha assistito all'incidente. Secondo il suo racconto, una Lancia Y bianca avrebbe affrontato una curva a forte velocità, invaso la corsia opposta e travolto tre ragazzi che camminavano lungo la strada. Il testimone ha riferito che il conducente non si sarebbe fermato dopo l'impatto, allontanandosi con l'auto gravemente danneggiata. Per quei fatti è imputato Gioacchino Sacco, accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso. Piano piano sta venendo a galla tutta la verità, ha detto Franco Salvagni, padre di Federico, all'uscita dal tribunale. Il processo proseguirà con l'ascolto degli altri testimoni, mentre la procura continua a ricostruire le responsabilità per la morte del giovane. Un'auto in panne e un incidente sulla Pontina stanno creando qualche disagio alla viabilità nel territorio di Aprilia. All'altezza di via del Genio Civile, per cause in fase di accertamento, due auto si sono scontrate in direzione Roma. La risoluzione del sinistro è in corso, ma permane ancora qualche rallentamento. L'auto in panne invece si segnala all'uscita di Aprilia Nettunense, traffico rallentato. A Sezze sono partite le colonie estive dedicate ai ragazzi e alle ragazze con disabilità. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Il Giardino dei Sogni e Genitori del Tamantini con il sostegno del Comune. Le attività si svolgono fino al 24 luglio presso lo stabilimento dell'Aeronautica Militare al Lido di Latina, struttura attrezzata anche per persone con esigenze particolari. Il Comune ha messo a disposizione un servizio di trasporto per accompagnare i partecipanti, offrendo loro un'importante occasione di socialità, inclusione e condivisione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
1: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
16: Radio Latina 1984.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geavood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geavood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geavood.com. L'originale è solo Geavood.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: colazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
2: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri con canzoni indimenticabili. È stato un grande protagonista degli anni Ottanta, Vasco Rossi, decennio nel quale ha pubblicato diversi album, tra questi c'era anche lo splendido C'è chi dice no.
1: Radio Latina.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, lo testimonia questo grande successo del 1987 degli U2, era With or Without You. Su Radio Latina i ricordi non si fermano mai.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
9: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
11: E ho capito che ne vuoi ancora. Io sono il Dixon, tu le lenzuola.
12: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Tutto il meglio della musica del passato suona in rotazione continua qui su Radio Latina. Solo grandi successi come questo era l'indimenticabile La Isla Bonita di Madonna, grande hit del 1986.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi Dettore.

0: Solare a pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
2: Nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Proseguono le indagini sull'ordigno esploso nella notte al quartiere Gionchetto di Latina, davanti all'abitazione dove vive la famiglia di un collaboratore di giustizia. L'attentato ha riacceso l'attenzione sul tema della criminalità organizzata nel territorio pontino. Entro la fine di luglio è prevista infatti una missione della Commissione parlamentare antimafia a Latina. Ad annunciarlo è stato Walter Verini, capogruppo del PD nella Commissione antimafia, secondo cui la visita servirà a fare il punto sulla situazione della provincia, incontrando magistratura, forze dell'ordine e realtà impegnate nella lotta alle mafie. Una condanna che afferma il valore della dignità del lavoro, ma la giustizia non si esaurisce in un'aula di tribunale, commentano così Giampiero Cioffredi dell'ufficio di presidenza di Libera e Annalisa Di Prospero, referente del presidio Libera di Latina. La sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh. Il processo si è concluso ieri con una condanna a 16 anni di carcere per Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Borgo Santa Maria, in cui lavorava il bracciante indiano. Ieri pomeriggio la CGIL con cittadini, associazioni e rappresentanti dei lavoratori hanno presidiato davanti al Tribunale di Latina per dire basta alla schiavitù e ottenere giustizia. Per il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, che si era costituito parte civile, la sentenza deve essere monito al rispetto delle regole e del valore della vita umana. Pur non restituendoci Satnam Singh, la sentenza rende comunque in parte giustizia a lui e alla sua famiglia, che sin da subito abbiamo accolto e che oggi erano presenti nell'aula della Corte d'Assisi, ha detto il primo cittadino che ha abbracciato il padre del bracciante morto a 31 anni. Latina punta sull'innovazione e sull'intelligenza artificiale. Oggi il foyer del Teatro Comunale d'Annunzio ospita il convegno nazionale Latina e la costruzione di un ecosistema nazionale dell'innovazione, promosso dal Comune. Tra gli ospiti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti. Al centro dell'incontro il progetto di trasformare l'area dell'ex centrale nucleare in un polo dedicato all'intelligenza artificiale, al quantum computing e alle infrastrutture digitali. Per la sindaca Matilde Celentano si tratta del primo passo di un percorso per rendere Latina un punto di riferimento nazionale nel settore dell'innovazione. Lo sport in chiusura, la Benacquista Assicurazione di Basket Latina conferma Edoardo Di Emidio anche per la stagione 2026-2027. Il playmaker classe 93, miglior assist man della squadra nello scorso campionato, ha disputato tutte le 36 gare della regular season con una media di 7 punti, 3,2 rimbalzi e 3,4 assist. La società punta così sulla continuità, confermando uno dei giocatori più esperti e uno dei riferimenti dello spogliatoio in vista della prossima stagione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
10: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici del nostro amico Martufello, ho portato la suocera mia Adelina a pranzo al mare. Ho ordinato 4 mozzarelle di bufala manzi, belle, fresche e genuine. Me le so mangiate tutte e 4 io e a lei niente. Oh, sei ingrifato, ho cominciato a strillare. Per un mese non ti rivolgerò più la parola, meno male. Oh, ne ho ordinate altre 12, così sto bene tutto l'anno. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri. Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto. Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage. Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
9: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
10: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
9: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Oasi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
10: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
11: Ciao, ma dove andate così di fretta?
12: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
11: Grande, domani vado anch'io.
12: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
11: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
9: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
13: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo sempre estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vi segnalo solo per oggi pomeriggio qualche occasionale acquazzone temporale di calore a ridosso delle zone appenniniche. Nel Reatino, nel Frusinate, però fenomeni molto localizzati per lo più di breve durata. Temperature in progressivo aumento. Per ora ancora non tocchiamo valori record, rimaniamo bene o male sotto i 35 gradi. Ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria,
13: Ma nel weekend li toccheremo e li supereremo. Per sapere quanto caldo farà da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella.

0: Solo grandi hit in rotazione non stop su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. Questa era Donna Summer con il suo successo del 1983, era She Works Hard for the Money.
1: Radio Latina,

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
3: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
5: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
3: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
5: Inoltre gustosi panini e patatine.
3: Disco dance anni 70, 80 e 90.
5: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
6: Sono le 12 in punto.

0: successi del passato li trovi qui su Radio Latina, canzoni indimenticabili come questa del 1985 dei Culture Club, che hanno vissuto gli anni d'oro della loro carriera proprio negli anni 80. Era Love is Love.
1: Il legno è un materiale nobile ed elegante, e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme a Miami Beach, Miami Beach.
7: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
8: Ciao, ma dove andate così di fretta?
9: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
8: Grande, domani vado anch'io.
9: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
8: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Appuntamento con l'informazione, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Candidare il sito storico dell'ex centrale nucleare di Latina a diventare un polo nazionale dell'intelligenza artificiale, del quantum computing e della gestione dei dati attraverso infrastrutture di cloud nazionali. Questo è il tema dell'incontro Latina e la costruzione di un ecosistema nazionale dell'innovazione in corso stamattina al Teatro d'Annunzio di Latina, che vede la partecipazione straordinaria dell'onorevole Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica e trasformazione digitale, a testimonianza dell'attenzione del governo verso il percorso intrapreso dalla città. Lo ascoltiamo.
13: C'è appunto un polo che è già stato polo nucleare, che può candidarsi ad ospitare quelle che sono le nuove infrastrutture pulite che consentono l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, sostenuto ovviamente dall'energia, con la formazione, con la possibilità di far valere anche il tessuto imprenditoriale di questo straordinario territorio, dall'industria farmacologica a quella ICT. Quindi credo che Latina possa ambire giustamente a un futuro nell'ambito dell'innovazione.
12: Ideatore dell'incontro, il consigliere comunale Alessandro Porzi, presidente della Commissione Ambiente, che segna l'avvio di questa visione strategica a lungo termine per inserire a pieno titolo il territorio pontino nella geografia italiana dell'alta tecnologia. Torniamo a parlare della sentenza per la morte di Satnam Singh con il commento della sindaca di Latina Celentano. Lo sfruttamento dei lavoratori in condizioni di estremo bisogno come lo era Satnam Singh è stata una vergogna e da subito abbiamo ritenuto che Latina non dovesse essere identificata come città del caporalato. È una sentenza che riafferma con forza un principio fondamentale, la dignità della persona ed il rispetto dei diritti dei lavoratori che non possono in nessun caso essere sacrificati o calpestati. Il pronunciamento della Corte d'Assise di condanna dell'imputato non potrà restituire una vita spezzata, prosegue la Celentano, né cancellare il dolore di chi ha perso una persona cara. Può però rafforzare la fiducia nello Stato e nelle istituzioni e rappresentare un monito affinché tragedie come questa non si ripetano mai più. Cambiamo argomento, il Victoria for Women Tour torna a San Felice Circeo. 11 e 12 luglio il Bora Bora Beach Club ospiterà il Victoria Bus, un centro mobile di prevenzione dove sarà possibile effettuare gratuitamente visite senologiche con i medici della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Nel corso delle due giornate saranno disponibili anche consulenze, informazioni sui percorsi di prevenzione dedicati alla salute delle donne. Lo sport, il Latina Calcio 1932 annuncia il rinnovo del contratto di Davide Mastrantonio, che prolunga il suo legame con i colori nerazzurri fino al 30 giugno 2028. La società ha scelto di blindare uno dei punti di riferimento della squadra, confermando la piena fiducia nelle qualità tecniche del proprio portiere. Mastrantonio continuerà a difendere la porta nerazzurra, proseguendo un percorso costruito con impegno, crescita ed ambizione. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
16: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
4: Ma da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
7: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
8: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
9: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
8: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
9: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Happy Beach, fascino naturale.
10: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina

State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa il meglio della musica del passato e non potevano mancare i successi dei mitici Earth, Wind and Fire, come questo era Fall in Love with Me. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: La voce indimenticabile di Freddie Mercury su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare i grandi successi del passato, e tra questi non potevano mancare quelli dei Queen, naturalmente. Questa era I Want It All.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI 107.
4: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
8: Sono le 13 e 3 minuti.
9: Le canzoni

0: Questa è la musica di Radio Latina, a cui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i You Lewis and the News dal 1985, con la loro più grande hit, era The Power of Love.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina, tre ricordi e nostalgia. Ogni giorno vi facciamo ascoltare tre decenni di grande musica. Questi erano gli Stadio, i quali nel 1981 pubblicarono il loro primo 45 giri dal titolo Grande figlio di puttana, canzone che fu poi inserita nella colonna sonora del film di Carlo Verdone, Borotalco. I ricordi non finiscono mai su Radio Latina.
1: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
3: Nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
5: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te. A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
6: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
5: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17:30, prima Oasi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
6: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
7: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina.
12: ...1985.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.

0: Esatto.
1: Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
0: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
1: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!

0: Solaria Pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi, con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
4: Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
6: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
7: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, agli amici di Radio Latina. Sole e caldo intenso in queste giornate sull'Italia centro-meridionale, anche sul Lazio prosegue la fase assolata con temperature durante la giornata di domani nuovamente a raggiungere i 33-34 gradi in molte aree, 34 gradi attesi anche a Roma. Solo durante il pomeriggio, un po' come oggi, anche domani, possibilità di qualche breve isolato temporale di calore in area appenninica tra Reatino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Travimeteo oppure sul nostro sito web.
7: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: mitici ABBA ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1980, anno in cui la popolarissima band svedese pubblica l'album Super Trooper, scegliendo come biglietto da visita la bellissima The Winner Takes It All, che ebbe un enorme successo in Italia. Su Radio Latina i ricordi continuano.
1: Radio Latina.

0: Tra i cult degli anni 80 possiamo annoverare Fame, il film, la serie TV e la colonna sonora di grande successo. Era Irene Cara su Radio Latina dal 1980 con Fame.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa tutti insieme. Miami Beach, Miami Beach.
1: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
7: Jerry Calà per Seat prima...
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
10: Vieni alla concessionaria Icar, via Piave 93 a Latina.
11: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
12: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
11: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
12: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
13: Ciao, ma dove andate così di fretta?
14: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
13: Grande, domani vado anch'io.
14: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
13: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
15: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il
16: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con All Me Now.
1: Radio Latina,

0: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
1: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
0: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
1: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
6: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
7: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
3: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
7: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
3: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
7: Inoltre gustosi panini e patatine.
3: Disco dance anni 70, 80 e 90.
7: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto. Ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
12: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Jerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Questi erano i Timex Social Club, noti al grande pubblico per questo brano di grande successo, datato 1986, era Rumors.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa Wouldn't It Be Good, il grande successo del 1984 di Nick Kershaw.
1: Radio Latina.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
3: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
4: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
5: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
4: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17.30, prima Osi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
5: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Happy Beach, fascino naturale.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Le canzoni che ami degli anni

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con questo vero e proprio inno generazionale. Era Siamo solo noi.
1: Radio Latina.

0: Tra il meglio del 1981 c'era questo successo dei Men at Work, era Down Under.
1: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
7: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, un litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
8: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
9: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Gerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
10: Così di fretta
11: da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
10: Grande, domani vado anch'io.
11: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
10: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Non è chiusa l'inchiesta sulla morte di Gianmarco Pozzi, il campione di kickboxing trovato senza vita a Ponza il 9 agosto del 2020 dopo un volo di alcuni metri. Il tribunale di Cassino ha respinto la richiesta di archiviazione per presunta frode processuale relativa agli accertamenti eseguiti sul telefono della vittima, accogliendo l'opposizione presentata dai familiari, e ha disposto la restituzione degli atti alla procura, che avrà 90 giorni di tempo per svolgere ulteriori approfondimenti. Secondo i familiari di Pozzi, il telefono della vittima fu manomesso durante gli accertamenti tecnici. Proseguono le indagini sull'ordigno esploso ieri notte nel quartiere Gionchetto di Latina davanti all'abitazione in cui vive la famiglia di un collaboratore di giustizia. Intanto si apprende che entro la fine di luglio è prevista a Latina una missione della Commissione parlamentare antimafia. Ad annunciarlo è stato Walter Verini, secondo cui la visita servirà a fare il punto sulla situazione della provincia, incontrando magistratura, forze dell'ordine e realtà impegnate nella lotta alle mafie. Nel negozio etnico conservava anche bulbi di papavero da oppio, la sostanza in uso soprattutto tra i braccianti agricoli. La polizia ha denunciato a Latina un cinquantenne di nazionalità indiana per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di droga. L'attività è scaturita da un controllo effettuato dagli agenti della squadra volanti che, nel corso della perquisizione del locale, hanno trovato in un magazzino una busta con un etto e mezzo circa di sostanza, mentre in uno scatolone sono state trovate 5 buste sigillate contenenti un etto dello stesso stupefacente. Prenderà il via domenica prossima, 12 luglio, la quinta edizione di Atnicolosi, la rassegna culturale che da 5 anni porta musica, teatro, incontri e bellezza nello storico quartiere di Latina. Un appuntamento nato quasi come una scommessa, ricordano gli organizzatori, che anno dopo anno è diventato uno spazio sempre più condiviso con la città. Quest'anno 7 appuntamenti, il programma attraverserà linguaggi molto diversi fra loro, uniti dalla stessa idea a fare della cultura un'occasione di incontro. Accanto agli spettacoli tornerà anche Piazzetta Aperta, lo spazio che accompagnerà ogni serata con artigianato, libri e incontri. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.
17: I've heard people say that

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Prisma Summer Festival.
3: Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine.
2: Il 31 luglio Aperol Spritz Party con i DJs Damante, Usai e tanti altri.
3: Il 1 agosto LDA e H7 Live Show e Fred De Palma in concerto.
2: Il 2 agosto Voglio Tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia.
3: Apertura Villaggio, ore 18, grande area food and beverage.
2: Prisma Summer Festival a Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, 1 litro 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
7: Ciao, ma dove andate così di fretta?
8: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
7: Grande, domani vado anch'io.
8: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
7: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera!
9: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

Dal 1986 abbiamo ascoltato Debbie Harry con French Kiss in the USA. E adesso un consiglio per voi: non perdetevi saldi Piquadro alla Maier. Approfittate dello sconto dal 30 al 50% sulle linee Piquadro, uomo-donna e accessori. Da Maier, l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia, trovate borse, zaini, portafogli, accessori in pelle, made in Italy. Qualità, eleganza e funzionalità per ogni occasione. Non lasciatevi scappare i saldi Piquadro alla Maier in piazzale Carturana Latina, vicino ai Vigili del Fuoco.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? A costa fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90 euro al chilo. Gamberi argentini a 12,90 euro al chilo. Fino al 9 luglio.
6: A Latina, via Isonzo 221.
7: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
8: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
7: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
9: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach.
10: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
11: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
12: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
11: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
12: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
11: Inoltre gustosi panini e patatine.
12: Disco dance anni 70, 80 e 90.
11: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
13: Sono le 16:03.

0: dalla Svezia all'Europe, conquistarono il mondo con questa canzone tra le più famose degli anni 80, sempre bella da ascoltare, The Final Countdown, che ricordiamo tra i successi più importanti del 1986.
1: Radio Latina.

0: Su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua. E se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Shock the Monkey, il grande successo del 1983 di Peter Gabriel.
1: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
2: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
1: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
2: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi Dettorre.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: L'estate si accende alla Chiesuola. Torna alla festa della mietitura dal 9 al 20 luglio. Tutte le sere le migliori orchestre di liscio, stand gastronomici, area espositiva, area giochi per i più piccoli e presso l'area pub musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento

0: cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it. Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro!
3: Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry!
3: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
6: Ciao, ma dove andate così di fretta?
7: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
6: Grande, domani vado anch'io.
7: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
6: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
8: esagera!
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. 37 quintali di rifiuti abbandonati illecitamente in strade cittadine sono stati rimossi questa mattina a Latina nell'operazione straordinaria promossa dal comune in collaborazione con l'azienda ABC, partita all'alba dal piazzale delle Autoline. Presenti anche la sindaca Matilde Celentano e l'assessore all'ambiente Michele Nasso, via Romagnoli, via Le Kennedy, via Copenaghen, via Grecia, via Londra e ancora via Rossa e via Bachelet, le strade percorse dai mezzi, l'attività che continuerà anche nei prossimi giorni, spiegano dal comune, si affianca al servizio ordinario di riassetto svolto quotidianamente dagli operatori di ABC e rappresenta il primo passo di un piano più ampio che prevede già da domani un'intensificazione dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti in modo illecito. Sentiamo prima la sindaca Celentano, poi l'assessore Nasso.
12: Il messaggio che vogliamo mandare è chiaro: tolleranza zero verso tutti quegli abbandoni che danneggiano il decoro di Latina e che invece penalizzano tutti quei cittadini che rispettano le regole.
13: E non ci fermeremo certamente domani e non ci vedranno con i lampeggianti, saranno persone in borghesi che li prenderemo, perché i cittadini onesti devono essere tutelati.
11: Uno scooterista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi su via Fabio Filzi, la strada che costeggia Parco Falcone Borsellino a Latina. L'uomo, dopo l'impatto con un'auto che effettuava un'inversione all'altezza di via Rosmini, è volato a terra ferendosi ed è stato trasportato in codice giallo al Santa Maria Goretti. I rilievi sono stati svolti dalla polizia locale. Cambiamo argomento. Dopo l'intervento di denuncia dei medici di medicina generale sui disservizi della nuova piattaforma attivata dall'ASL di Latina per l'assistenza domiciliare a pazienti oncologici, anziani allettati e fragili, i consiglieri regionali del Partito Democratico Salvatore La Penna e Marta Bonafoni hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta al presidente Francesco Rocca e alla sua giunta per sollecitare un intervento urgente sulle criticità riscontrate. La digitalizzazione dei servizi sanitari è un obiettivo condivisibile e necessario, aggiungono La Penna e Bonafoni, ma non può trasformarsi in un ostacolo all'accesso alle cure. Concerto a Bari con Serena Brancale ospite per Tiziano Ferro, che il 12 luglio chiuderà Messina il suo tour Stadi 2026, una data quella in Puglia particolare perché Ferro ha ricevuto dalla SIAE la copia dello spartito originale del suo primo deposito. Era il 1999 quando il cantautore di Latina scrisse e presentò all'Accademia della Canzone di Sanremo il brano Quando ritornerai, considerato la sua prima composizione ufficiale. Perdono invece fu scritta l'anno successivo e pubblicata nel 2001, aprendogli la strada al grande successo. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
16: Radio Latina.
17: Novecentonovantatré.

sei su Radio Latina. Novecentonovantatré.

0: da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vivi la tua estate dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall e l'ingresso è gratuito. Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina, Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
3: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
4: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
3: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
4: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
3: Inoltre gustosi panini e patatine.
4: Disco dance anni 70, 80 e 90.
3: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti alla Latina con ingresso gratuito.
5: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
8: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
9: Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
10: A Peel Beach, il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach, le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
11: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia, il tramonto prende vita.
10: Venerdì 10 luglio, dalle ore 17:30, prima Osi a sinistra. Parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
11: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Happy Beach, fascino naturale.
12: Ciao, ma dove andate così di fretta?
13: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
12: Grande, domani vado anch'io.
13: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in Viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
12: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
14: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Ritorna! Dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve, su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Castel Romano e all'altezza di Aprilia. Si sta in fila anche all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Chiudiamo con gli eventi. In occasione dell'iniziativa Aprilia-Estate 2026, in programma per questa sera, attive modifica la viabilità in alcune strade del centro cittadino, tra cui Piazza Roma, Via dei Lauri e Largo Marconi. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Radio Latina.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio degli anni Ottanta, un decennio ricco di successi come questo di Advissere. Daniel Sauleka era Ghidi Apagogo.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta, l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
5: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
4: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
5: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Filetto di scorfano a 8,90€ al chilo. Gamberi argentini a 12,90€ al chilo. Fino al 9 luglio.
10: A Latina, via Isonzo 221.
11: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24. Orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
15: E ho capito che ne vuoi ancora. Io sono il Dixon, tu le lenzuola.
16: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
2: Di nuovo ben trovati da Roberta. Sotto riva di 37 quintali di rifiuti abbandonati illecitamente in strada, il bilancio dell'operazione straordinaria di rimozione dei rifiuti promossa dal Comune di Latina in collaborazione con ABC partita questa mattina all'alba dal piazzale delle Autoline. Gli operatori hanno svolto il servizio in via Romagnoli, via Le Kennedy, via Copenaghen, via Grecia, via Londra, via Rossa e via Bachelet. L'attività continuerà anche nei prossimi giorni, avverto la sindaca Matilde Celentano e l'assessore Michele Nasso. Si tratta del primo passo di un piano più ampio che prevede un'intensificazione anche dei controlli e delle sanzioni.
3: Il messaggio che vogliamo mandare è chiaro: tolleranza zero verso tutti quegli abbandoni che danneggiano il decoro di Latina e che invece penalizzano tutti quei cittadini che rispettano le regole.
4: E non ci fermeremo certamente domani, e non ci vedranno con i lampeggianti, saranno persone in borghese, perché i cittadini onesti devono essere tutelati.
2: Bene gli inviti ai giusti comportamenti nei confronti dei cittadini, ma per l'amministrazione è arrivato il momento delle decisioni: piano industriale, nuova governance e rilancio dell'azienda entro luglio, sottolinea l'ex assessore all'ambiente Franco Adonizio, oggi segretario comunale di Noi Moderati, in una nota. Cambiamo argomento. La navetta notturna gratuita incentiva la movida, non la regola, è quanto sostengono gli aderenti al comitato Centro Storico Circeo, esprimendo forte preoccupazione per la decisione dell'amministrazione comunale di attivare il servizio gratuito dalle 23 alle 2. Il Centro Storico del Circeo è un borgo di straordinario valore storico e culturale, caratterizzato da vicoli stretti e piazze di dimensioni limitate che nei fine settimana estivi raggiungono, dicono, livelli di affollamento tali da mettere in difficoltà la vivibilità del paese e anche l'accesso ai mezzi di soccorso. A ciò si aggiungono comportamenti incivili, atti di vandalismo e il disturbo della quiete pubblica, dicono i residenti. Il comitato chiede all'amministrazione comunale di riconsiderare la scelta della navetta. Radio Immagine ha partecipato oggi all'edizione 2026 del Radio TV Forum di Aira Anticorallo, alla presenza tra gli altri del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Durante i lavori sono state premiate le 100 radio libere più longeve. Tra queste, la storica emittente di Latina, che ha compiuto 50 anni, per l'editore Giuliano Radicioli e per l'amministratrice unica dell'azienda Tamara Zamperin, che ha ritirato la targa, una grande soddisfazione da condividere con gli ascoltatori del gruppo radiofonico, di cui oggi fanno parte anche Radio Latina, Radio Luna, il sito Luna Notizie e le web radio Radio Immagine TV e Radio Latina TV. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
5: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
6: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
8: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
9: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
10: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
9: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
10: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
9: Inoltre gustosi panini e patatine.
10: Disco dance anni 70, 80 e 90.
9: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
11: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Latina.
13: Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
11: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Erano gli U2 con New Year's Day.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. Geawood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire Geawood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo Geawood.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Jerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
8: Sono le 18 e un minuto.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza grazie agli America e la splendida You Can Do Magic, successo del 1982.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e su Radio Latina passa il meglio. Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta. Questa era Dolly Parton con 9 to 5.
1: Amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico, compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto, io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.com.

0: Solaria Pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi, con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
2: Nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
4: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
5: La tua auto ha bisogno del meccanico, ma tu non hai tempo di portarla in officina? Con Meccanigo è l'officina a venire da te. Prenota il servizio, scegli dove e quando. Arriviamo, controlliamo e ripariamo la tua auto. Scopri tutti i servizi su meccanigo.it. Meccanigo, l'officina che viene da te.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Era stato arrestato a febbraio dai carabinieri per possesso di un chilo di droga. È stato rinviato a giudizio un 53enne di Latina sorpreso mentre si aggirava nel quartiere dei pub cedendo un piccolo involucro contenente cocaina. Da lì la perquisizione e il rinvenimento nella camera di una struttura ricettiva dove alloggiava di un chilo di marijuana e quasi un etto di cocaina. Per l'uomo che è detenuto in carcere, il processo comincerà a settembre. Una cabina elettrica usata come nascondiglio per la droga. L'hanno scoperta oggi grazie al fiuto di un'unità cinofila proveniente da Ciampino. Gli agenti della polizia locale di Latina, impegnati in controlli che si sono concentrati nella zona delle autolinee, alla stazione ferroviaria e nel quartiere Nicolosi. Il ritrovamento dell'involucro contenente marijuana è avvenuto alla stazione di Latina Scalo. L'impegno del comando di Piazzale dei Mercanti si rivolge in particolare al contrasto del fenomeno del microspaccio e dell'assunzione di droghe leggere. Tre pulli di Cavaliere d'Italia, una specie protetta, uno degli uccelli acquatici più rappresentativi degli ecosistemi umidi, sono nati nel Parco Nazionale del Circeo. Ne dà notizia oggi l'ente, ricordando l'uccello dalle inconfondibili zampe rosate lunghissime, con il corpo bianco brillante e le ali nere. La disponibilità di habitat idonei, la qualità delle acque e la presenza di adeguate risorse trofiche influenzano in modo determinante il successo riproduttivo di questa specie, sottolineano dal parco. La sua presenza è dunque considerato un indicatore importante della qualità degli habitat e della funzionalità ecologica delle zone umide. È Luigi De Magistris, magistrato ed ex sindaco di Napoli, l'autore e protagonista stasera del secondo incontro di Libri nel Parco, con il suo ultimo legittimo attuare la Costituzione oltre gli ostacoli e gli abusi del potere, un'opera che affronta temi di grande attualità legati alla piena applicazione dei principi costituzionali, al rispetto della legalità, alla tutela dei diritti fondamentali e al rapporto tra cittadini e istituzioni. Attraverso il racconto della propria esperienza professionale e istituzionale, De Magistris propone una riflessione sul significato della Costituzione quale strumento vivo di democrazia, giustizia sociale e partecipazione. L'appuntamento alle 21.30 negli spazi del Centro di Documentazione Angelo Mazzoni a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina.
11: E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche ristruttura senza pensieri.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
11: Vieni alla concessionaria Igar, via Piave 93 a Latina.
12: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi i grandi successi del passato, come questo True Blue, grande classico degli anni 80 di Madonna.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli non potevano mancare i successi degli Wham, come questo del 1984, era Everything She Wants.
1: Prisma Summer Festival. Il 30 luglio Max Giusti e la sua band con lo spettacolo Bollicine. Il

0: agosto. Il 2 agosto voglio tornare negli anni 90. Il live show anni 90 più grande d'Italia.
1: Apertura villaggio, ore 18. Grande area food and beverage.
0: Prisma Summer Festival. A Sermoneta, area Mercato di Monticchio.
2: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
5: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
4: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
6: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
7: Ritorna dal 2 al 12 luglio, festa patronale di San Benedetto con Borgo Piave in festa. Giovedì 9, gioco di ruolo e tanta musica dagli anni 70 ad oggi con la Super Sonic Band. Venerdì 10, gioco quiz e musica con le meteore. Sabato 11, la battaglia delle bands nell'arena e serata di ballo con i Mozzato. Domenica 12, gran finale con Giampiero Marino Band. Tutte le sere, divertimento all'arena giovani e sul palco centrale. Area bambini, esibizioni sportive, stand artigianali e gastronomico. Borgo Piave in festa, dal 2 al 12 luglio a Borgo Piave Latina.
0: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
8: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
0: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
8: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
0: Inoltre gustosi panini e patatine.
8: Disco dance anni 70, 80 e 90.
0: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
9: A Peel Beach il cielo si tinge con la magia del prestigiatore Rocco Borsalino. A Peel Beach le risate diventano armonia con il cabaret dei sequestratori.
10: Io sono il principe dell'amicizia Martufello. Con la mia energia il tramonto prende vita.
9: Venerdì 10 luglio dalle ore 17:30, prima Osi a sinistra, parco naturalistico del Circeo, Villa Fogliano, Latina.
10: Quando la natura fa da palcoscenico, l'emozione diventa uno spettacolo. Apple Beach, fascino naturale.
11: Ciao, ma dove andate così di fretta?
4: Da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
11: Grande, domani vado anch'io.
4: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
11: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago
4: esagera.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attiva una riduzione di carreggiata di 400 metri circa, in corrispondenza dell'intersezione con via Armando Vona in località Valle Fioretta in entrambe le direzioni, in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di 600 metri circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Sono le 19:03.
14: Le canzoni

0: arrivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili. Ne è la prova questa dei Roxy Music, che ci ha riportato al 1982. Era More Than This.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante?
4: Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia?
3: Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

solare a pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento

0: cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it. Riccio Centro Bici di via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buonasera, ben ritrovati. Da Roberta Sottoriva è stato sgomberato con un'operazione cominciata all'alba e che si è conclusa nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Un maxi insediamento abusivo con 39 manufatti sorto a San Silviano, il comune di Terracina, su un terreno di circa 8 ettari di proprietà di un italiano. All'interno 72 persone, quasi tutte in nazionalità indiana e bengalese, tra cui 23 minori. 12 persone sono risultate prive di documenti. Le abitazioni erano realizzate in muratura con coperture in lamiera o con tegole in plastica. Dalle verifiche è emerso che, salvo 4 casi con regolare contratto, i 72 occupanti corrispondevano canoni in nero tra i 350 e i 600 euro mensili all'italiano proprietario del sito. L'ASL ha riscontrato gravi criticità igienico-sanitarie, l'assenza di acqua potabile, e sono in corso altre verifica anche su possibili fenomeni di sfruttamento della manodopera. 37 quintali di rifiuti abbandonati illecitamente in strada sono stati rimossi questa mattina nell'operazione straordinaria promossa dal Comune di Latina in collaborazione con ABC, partita all'alba dal piazzale delle Autoline, presenti anche la sindaca Matilde Celentano e l'assessore all'ambiente Michele Nasso. Gli equipaggi e gli operatori hanno lavorato tra via Romagnoli, via Le Kennedy, via Copenaghen, via Grecia, via Londra, via Rossa e via Bachelet. Già da domani è stata annunciata un'intensificazione dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti in modo illecito. Bene gli inviti ai giusti comportamenti nei confronti dei cittadini, ma per l'amministrazione è arrivato il momento delle decisioni, sottolinea l'ex assessore all'ambiente Franco Addonizio nella sua veste di segretario comunale di Noi Moderati. Servono un piano industriale, una nuova governance e il rilancio dell'azienda entro luglio. La navetta notturna gratuita incentiva la movida e non la regola, è quanto sostengono gli aderenti al Comitato Centro Storico Circeo, esprimendo forte preoccupazione per la decisione dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monia Di Cosimo di attivare il servizio gratuito dalle 23 alle 2. Il Centro Storico del Circeo è un borgo di straordinario valore storico e culturale, caratterizzato da vicoli stretti e piazze di dimensioni limitate, che nei fine settimana estivi raggiungono già livelli di affollamento tali da mettere in difficoltà la vivibilità del paese e, in caso di emergenza, l'accesso dei mezzi di soccorso. A ciò si aggiungono comportamenti incivili, atti di vandalismo e il disturbo della quiete pubblica che i residenti denunciano da anni. Il Comitato Centro Storico Circeo chiede quindi all'amministrazione comunale di riconsiderare la scelta della navetta. Chiudiamo con un'informazione di servizio che riguarda la viabilità, perché c'è stato un incidente all'incrocio tra la strada statale Appia e via Epitaffio. Sono coinvolti un camion e due automobili. Al momento non si hanno altre informazioni. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio
10: Latina. 1983.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, con una filiera controllata per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni a Latina, Aprilia, Sezze. Non perdere le super offerte!
6: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Jerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
7: Il meteo è offerto da Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Latina. Sole caldo nella giornata di domani sull'Italia centro-meridionale, ancora tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso anche sul Lazio e tra l'altro le temperature del pomeriggio nuovamente a toccare in molte località i 33-34 gradi, 33 gradi tesi anche a Roma. Per quanto riguarda il pomeriggio, brevi temporali di calore in area appenninica, quindi l'area tra Reattino e Frusinate potrebbe vedere qualche locale scroscio di pioggia pomeridiano, altrove tempo soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
7: Tuffati nei saldi Fedra, un mare di occasioni per rendere la tua casa ancora più bella. In via Picasso, centro commerciale Morbella, Latina. Fedra, biancheria, abbigliamento mare, accessori e complementi d'arredo.

Abbiamo appena riassaporato un bel ricordo dell'anno 1987, anno del grande successo cinematografico del film Dirty Dancing e del brano della relativa colonna sonora Had the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, appena ascoltato su Radio Latina, dove ogni giorno vi fanno compagnia i grandi successi del passato. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Il legno è un materiale nobile ed elegante e i pavimenti in legno, se ben eseguiti, sono eterni. GeaWood ne cura ogni fase, dalla lavorazione alla posa. Masselli, prefiniti, piallate a mano e decking. Le soluzioni sono infinite. Vieni a scoprire GeaWood nel nostro showroom di Borgo Piave a Latina o su geawood.com. L'originale è solo GeaWood.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, un litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
9: Riccio Centro Bici di Via dei Volsci a Latina cambia sede. Ora è in Via Don Torello 34. Più grande, più servizi, più parcheggio. Riccio Centro Bici, nuovo spazio, stessa passione.
10: Hai problemi di parcheggio per la tua auto, moto o mezzo di lavoro al centro di Latina? Dal 1 luglio il tuo problema è risolto! Parcheggio Pennacchi, videosorvegliato H24, orario estivo dalle 7 alle 23. Parcheggio Pennacchi, ad ore e anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali. Per info 378 43 74 287 o parcheggiopennacchi@gmail.com. In viale Don Morosini 119 a Latina. Parcheggio Pennacchi, il tuo posto sicuro.
11: Ardea Jazz Summer Edition, nel cuore di Ardea dal 9 al 12 luglio. 4 giorni di grande musica dalle 19 a tarda notte. Sul palco Denise King, Fabrizio Bosso, Vince Abbracciante, Gerry Popolo, Mimma Pisto, Big Fat Band, Elio Coppola e tanti altri. Ardea Jazz 11ª edizione, tra il Museo Manzù e l'area archeologica Casarinaccio. Tutte le sere, ingresso gratuito.
12: Così di fretta
13: da Zigo Zago, perché hai saldi con tantissimi capi firmati a 10, 15, 25 euro e tutto il resto con il 60% di sconto.
12: Grande, domani vado anch'io.
13: Zigo Zago, l'outlet 0-16 anni è in viale Le Corbusier dietro Latina Fiori.
12: Gli altri fanno i saldi, Zigo Zago esagera.
14: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Questi erano i Gypsy Kings con la loro musica esplosiva, un misto di rumba, flamenco e pop, e loro non potevano mancare su Radio Latina tra i ricordi degli anni Ottanta. Abbiamo ascoltato la famosa Bamboleo che ci ha riportato al 1988.
1: Radio Latina.

0: Mamma, Edoardo Bennato, viva la musica degli anni Ottanta, scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Voglia di ballare e cantare al karaoke?
10: Sì, ma la musica quella bella, 70, 80 e 90.
9: Il 10 e 11 luglio a Borgo Faiti ci scateniamo cantando e ballando i grandi successi che hanno fatto la storia della musica dance. E in rigoroso dress code anni 70, 80 e 90.
10: Il look più originale presente in pista verrà premiato.
9: Inoltre gustosi panini e patatine.
10: Disco dance anni 70, 80 e 90.
9: Venerdì 10 karaoke e sabato 11 luglio discoteca dalle ore 20:30 all'oratorio di Borgo Faiti a Latina con ingresso gratuito.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni alla concessionaria Ilgar, via Piave 93 a Latina.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva, ultima edizione di GR Latina. Sono fermi i treni sulla linea Roma-Napoli via Formia per il ritrovamento di quello che al momento si ritiene essere un ordigno bellico. Le autorità hanno disposto l'interruzione della linea dalle 19 di oggi. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Formia e Minturno Scauri. Sono in corso anche sotto il coordinamento della prefettura di Latina gli accertamenti necessari. Un insediamento abusivo sorto a San Silviano, a Terracina, su un terreno di 8 ettari è stato sgomberato in un'operazione interforze che si è svolta oggi, trovati all'interno di manufatti con tetti in lamiera e tegole in plastica, senza acqua potabile, 72 persone, la maggior parte di nazionalità indiana e del Bangladesh, tra cui 23 minori. Pagavano affitti tra i 350 e i 600 euro al mese in contanti e dunque in nero a un uomo italiano noto per avere precedenti penali. L'ASL ha riscontrato gravi criticità igienico-sanitarie e sono in corso altre verifiche anche su possibili fenomeni di sfruttamento della manodopera. L'operazione cominciata all'alba è andata avanti fino al primo pomeriggio di oggi, era stata pianificata in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Una cabina elettrica usata come nascondiglio per la droga. L'hanno scoperta oggi grazie al fiuto di una unità cinofila arrivata da Ciampino gli agenti della polizia locale di Latina, impegnati in controlli concentrati in zona Autoline, alla stazione ferroviaria, nel quartiere Nicolosi. Il ritrovamento dell'involucro contenente marijuana è avvenuto in particolare alla stazione ferroviaria di Latina Scalo. L'impegno del comando di Piazzale dei Mercanti, spiegano dal comune, si rivolge in particolare al contrasto del fenomeno del microspaccio e dell'assunzione di droghe leggere. Nel Parco Nazionale del Circeo sono nati tre pulli di Cavaliere d'Italia. Ne dà notizia oggi l'ente postando la foto dell'uccello dalle inconfondibili zampe rosate lunghissime con il corpo bianco brillante e le ali nere. Si tratta di una specie protetta e di un'icona per gli ecosistemi umidi, che ha anche un indice di qualità delle acque buone e di presenza di adeguate risorse trofiche. Sono queste infatti ad influenzare in modo determinante proprio il successo riproduttivo di questa specie. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
4: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninche niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Per ristrutturare casa puoi fare da te oppure affidarti a chi lo fa per te. Simeone Ceramiche ti aiuta a realizzare il tuo progetto proprio come lo hai immaginato, senza stress, ritardi o costi imprevisti. Ti consiglia le migliori soluzioni, dalla scelta dei materiali fino al lavoro ultimato, affiancandoti tecnici e imprese qualificate. Approfitta delle detrazioni fiscali e dei pagamenti personalizzati. Richiedi un preventivo gratuito a Latina Scalo, in via del Murillo 33. Con Simeone Ceramiche, ristruttura senza pensieri.
4: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozione e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Zoo.

0: Mondiali e presso l'area pub, musica dal vivo e tutte le partite del Mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Le canzoni che ami degli anni 70, 80.

0: pensa a Radio Latina con la sua musica revival a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Born in the USA, il grande successo datato 1984 di Bruce Springsteen, un grande classico degli anni 80 del boss.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%.

0: 100. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in Via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnem de la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
9: Sono le 21 e un minuto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: solare a pub, musica dal vivo e tutte le partite del mondiale. Inaugurazione giovedì 9 luglio con gli gnocchi al ragù dello chef. Non mancare il 16 luglio alla serata evento Siamo Solo Noi con la cover band di Vasco. Decima festa della mietitura, dal 9 al 20 luglio alla Chiesuola, Latina. Divertimento, buona cucina e tanti amici. Il programma completo su chiesuola.it.
1: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
2: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma! Io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Vivi la tua estate! Dal 9 al 20 luglio Chiesuola Summer Fest. Ogni sera dalle 21 musica live e le migliori tribute band con i grandi successi italiani e internazionali. Area pub e cocktail bar per serate di musica e divertimento. Vivi anche i mondiali di calcio sul Maxi LED Wall. E l'ingresso è gratuito! Dal 9 al 20 luglio a Chiesuola Latina Chiesuola Summer Fest. Due passioni, un'unica estate.
2: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia con i grandi successi del passato, di cui ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione. Tra questi non potevano mancare le hit di Madonna, come questa del 1985, era Material Girl.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC,

0: Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Sono le 22 in punto.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni.
4: Torna gratis il giorno dopo. Dal lunedì al giovedì, con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero, entri gratis il giorno dopo.
3: Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Novità imperdibili e tantissime promo. Acquapark Miami Beach, l'estate è qui.
5: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
2: Sei su Radio Latina.
6: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La radio con i numeri giusti, 70

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione!
8: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Sono le 23:06.
12: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina TV sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E ho capito che ne vuoi ancora, io sono il Dixon, tu le lenzuola.
7: Chiara Massimo, cantautrice emergente di Latina, pubblica il suo nuovo singolo, Tutti i miei concerti. Ascoltalo su Spotify.

0: Sei su Radio Latina.
1: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 7 minuti.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.